0: na mi.
1: A mach mi si ne si a si se. Che te si.
2: A si na che bu.
0: Ma chi sa.
3: Wer bist du?
2: A si na